0: happy.
1: Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start, Sounds Like Freedom.

Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: sette bodyguard, 10 bodyguard, tutti bodyguard, sono un tuo bodyguard.
1: Per la mia santità.
2: Heavy rotation.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

sei anche tu una figurina senza potere, se non nelle notti di ferire i viandanti come spina. Ah, Signore, se potesse tutto il male che mi consuma mutare la spada tua in un giro di scale armoniche ascendenti, o in una strada che via mi conducesse. Ma non vale niente che io faccia, che resista o che cada. Tu non capisci, è questo il grande lutto che oscura le mie vesti. Ma voglio dirti la verità dal lato brutto a cui non si rimedia. Tu non capisci, è questo il grande male. Io non ti amo, è questa la tragedia.

14 aprile 1647, nel luogo designato, davanti ai contadini obbligati ad assistere al supplizio, vengono decapitate Lucia Caveden, Domenica Elisabetta e Polonia Graziadei, Caterina Baroni, Ginevra Chemola e Valentina Andrei. I corpi sono bruciati, i resti seppelliti alle giarre in terra maledetta, i beni delle donne confiscati.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Globster presenta Filander, The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Hehehe.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

0: Ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri.
1: I suoi cuori innamorati, manganelli, sono inutili.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

0: parla grida, la mia coscienza grida.
1: Non siamo poi così diversi, cerchiamo tutti la luce. Io ho scritto questi versi in una notte nuvolosa.
0: 2:30, la luce spenta, lo schermo è un faro.

con quella giacca in pelle. Si parla spesso di ossessione, di visione, di connessione. Trovare il senso nelle cose, la formula, la pozione. Fai pure il tuo gioco, ma non toccare mai la mia musica. Yeah, also good, JM.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Ed è la notte di venerdì 28 agosto 2026, anno domini, da calendario terzo millennio Wagyu. Dopo Cristo è il quarto venerdì del mese di agosto che ci sta salutando, se ne sta andando con questa ondata di calura che è tornata, ma fondamentalmente non se n'è mai andata, però insomma questo caldo torrido anche di notte ci attanaglia abbastanza già da diverso tempo, perlomeno sulla costa adriatica, from Pescara, Pescara by night, da dove noi pulsiamo, da dove noi cerchiamo di regalarvi le good vibes che tanto insomma ci piacciono sia a voi che a noi, ma cerchiamo di mettercela sempre tutta. Naturalmente ben risentiti, ben ritrovati ovunque voi vi troviate, benvenuti! Come ogni venerdì notte alle ore 22.45, puntualissimi, sta decollando, sta salvando, sta iniziando, sta partendo la nuova puntata di Super Soul, l'esclusiva del venerdì notte, solo ed esclusivamente sulle frequenze digitali on digital web della vostra emittente radiofonica libera ed indipendente preferita, Radio Start, per l'appunto www.radiostart.it, Sounds Like Freedom. Lui è Marvin Gaye, The Marvelous. Che ci fa da sigla d'apertura, ci fa insomma veramente da spartitraffico per quanto riguarda il groove del venerdì notte, un rapporto ineludibile, imprescindibile, ineluttabile, irrinunciabile, che non se ne può fare a meno, un viaggio d'amore che partiva direttamente con lui da questo capolavoro del 1971, sfornato in vinile dalla Motown Records, il 21 maggio 71, nel pieno del vigore, sia lui, l'artista Marvin Gaye, che la Motown Records, etichetta discografica davvero pazzesca per quanto riguarda le produzioni della black music e dintorni, insomma, il 21 maggio 71 vedeva la luce questo autentico capolavoro della storia della musica, Wagyu. Concept album da paura, pazzesco. Gulu Guppi, pazzesco, Guppi, pazzesco.

addirittura davvero insomma inarrivabile di Super Soul. 180 minuti di puro groove, BPM sani e garantiti, le good vibes, le good vibration del venerdì notte in diretta radiofonica notturna. Fino alle 2:15 del mattino, chiaramente l'orario è rapportato al pianeta dell'Unione Europea. Ma è importante ricordare che già domenica prossima, la domenica successiva appunto alla diretta del venerdì, a ora di pranzo, la domenica si pranza insieme, wagyu, perché arriva inesorabile Spartaco Superanima con la replica di Super Soul che avete assaporato il venerdì notte in diretta. Ed è un grande viaggio anche quello di questa notte, per cui sin da ora buon viaggio, boa vida, boa noite. È un grande viaggio che ci accingiamo a vivere anche questa notte, in questa nuova puntata che in ordine cronologico, udite udite, è la numero 406, 406esima puntata di Super Soul, per un viaggio iniziato con la puntata 0 nel lontano 5 ottobre, era di giovedì, 5 ottobre 2017, quando la vostra radio era nata davvero da un paio di mesi. Ed infatti se Super Soul viaggia speditamente verso la 450esima puntata, ma soprattutto verso la 500esima, è importante ricordare che la prossima estate, l'estate 2017, tra luglio e agosto, diciamo nel mese di luglio 2027, scusate, festeggeremo i 10 anni, le 10 candeline, spegneremo insieme a voi le 10 candeline di Radio Start, la vostra radio, wagyu! Ben ritrovati, ben risentiti, ovunque voi vi troviate, Spartaco c'è, noi ci siamo, Radio Start c'è, e voi? In console per voi, al di qua del vetro, negli studi della radio, in diretta radiofonica notturna, Spartaco Superanima, speaker e DJ, DJ e speaker.

È importante ricordare che siamo una web radio, non ci trovate come una radio tradizionale in modulazione di frequenza stereo, insomma, però siamo presenti sul web. Il futuro della radio è il web, abbastanza imminente, così si dice già da un po' di tempo. Vediamo se poi tutto questo avverrà. E quindi, oltre che sul sito direttamente in rete all'indirizzo www.radiostart.it, ci trovate naturalmente ascoltabili gratuitamente, ci ritrovate ascoltabili gratuitamente da vari applicativi, probabilmente i più gettonati per i sistemi iOS ed Android dei vostri device: TuneIn, TuneIn e Radiogram. Naturalmente, come web radio siamo presenti anche sui social, quelli che vanno per la maggiore, quindi ci trovate su Facebook, mi raccomando, Wagyu, con i like, per noi molto molto importanti, come specchio del vostro gradimento nei nostri confronti, appunto, rispetto a quelle che sono le nostre programmazioni radiofoniche, musicali e non solo. E poi naturalmente ci trovate anche su X. E poi ancora su Instagram. Who really cares? To save a world. È importante ricordare che, come vi si apre l'home page, insomma, trovate le info, le immagini sui programmi, sui programmisti, in una sola parola, il palinsesto H24, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. E credetemi, parola di Spartaco, ce n'è davvero per tutti i gusti. Provare per credere, parola di Spartaco.

0: Ultimo venerdì del mese di agosto 2026. Sta decollando la nuova puntata, il nuovo viaggio in compagnia di Super Soul, l'esclusiva del venerdì notte. While you.
1: Who is to blame? Is to blame. We can't stop living.
0: We can't stop living. E ci stiamo regalando il capolavoro, ma sono 9 tracce, sono tutti capolavori. Questo è il capolavoro Save the Children. In arrivo sul binario zero, God is Love, tra poco più di un minuto. While you.
1: Live life for the children.
2: Live life for the children. Oh, for the children.
1: See.

Save the Baby, cantava il grandissimo Marvin Gaye, The Marvelous, nel lontano 1971. È importante ricordare che anche questa notte tornerà lo spazio nello spazio, la rubrica nella rubrica Animal House. Notizie provenienti dal mondo animale, animalista, ambientale, ambientalista, ma si parla, si toccano tanti temi, dalla biodiversità ai microclimi, agli ecosistemi, alla salvaguardia del pianeta, della civiltà, della nostra civiltà stessa. Perché poi tutto dipende dal vero unico animale, con tutto il rispetto per questa terminologia, appunto il vero animale che è l'uomo. E quindi è proprio il caso di ricordare ancora una volta di più: peace and love, love and peace, peace and love, love and peace, peace and love, love.

4 minuti dopo le ore 23 in diretta radiofonica notturna in questo venerdì torrido from Pescara, Abruzzo, Italy, Pescara by night, Wagyu, ma soprattutto Costa Nostra Wagyu, Costa Nostra Wagyu, Costa Nostra Wagyu. Salutiamo il grandissimo Marvin Gaye, come tradizione impone, con il capolavoro Right On, settima delle 9 tracce, capolavori assoluti. Sentite un po' il groove, la base ritmica. Ancora buon viaggio, boa vida, boa noite. Ancora un'azione dei bianchi azzurri e attacchi il peschiere. Insomma, la partenza in campionato è stata buona, vittoria 2-0 contro la Vis Pesaro di mister Antonio Boucher. Ci sono tutti i presupposti per far bene, soprattutto insomma se si prende un bel centravanti per sostituire Antonio Di Nardo, passato ad altra squadra, allo Juve Stabia. È la notte, il venerdì notte, si parla anche di sport, si parla di calcio, si parla del Pescara, che non è certo la Sebastianese S.P.A. Right On, Marvin Gaye, The Marvelous, Wagyu.

Quasi 12 minuti, praticamente quasi 12 minuti dopo le ore 23. Wagyu, ancora buon viaggio, boa vida, boa noite.

E anche questa notte lasceremo parlare sicuramente la magia sonora, Wagyu. Ci siamo regalati Soul for Real,

Proseguiamo il grande viaggio di questa notte in compagnia del grande Bobby Brown. Dedicated to my grandma. As I look up in the sky, my mind starts tripping, a tear drops my eyes.

E siamo partiti davvero questa notte con del bel groove garantito, Wagyu. Che il groove sia con voi e con i vostri spiriti sempre. I BPM sono garantiti nell'ambito di Super Soul, soprattutto il venerdì notte, soprattutto ad inizio di viaggio musicale e non solo. Il brano intitolato Just the Way, lei è Tasha Holiday. Che il groove sia con voi, Wagyu.

È sul binario zero di Radio Start e in arrivo Shiri for Pain, Classic Radio Mix. Tanta roba, Wagyu.

Nel 2008 il grandissimo Hal Green pubblicava l'album Lay It Down. Per la The Blue Note Records ci regaliamo il brano intitolato Just For Me, Hal Green, Wagyu.

il grandissimo Hal Green, datato 2008, ce lo regaliamo ancora con You Have Got The Love I Need, featuring Anthony Hamilton. Tanta roba, Wagyu.

E ci siamo regalati il grandissimo Hal Green con il brano intitolato Stay With Me by the Sea, addirittura featuring John Legend. Proseguiamo questo grande viaggio di questa notte in compagnia ancora di Hal Green da Laid Down del 2008 per la The Blue Note Records, il brano intitolato I'm Wild About You. Lui è il grande Hal Green. Benvenuto nuovo giorno in diretta, benvenuto sabato 29 agosto 2026, Wagyu. Ma è sempre la notte di venerdì 28 agosto in diretta radiofonica notturna. Super Soul, Radio Start.

E vogliamo salutare il grandissimo Al Green solo per questa notte con il brano intitolato Standing in the Rain. Al Green, datato 2008, Wagyu. Ancora buon viaggio, boa vida, boa noite!

e dal grandissimo Hal Green all'altrettanto meraviglioso Manu Dibango. Il passo è davvero breve, Wagyu. Buon viaggio, boa vida, boa noite in compagnia dell'African Soul. Tanta roba, Wagyu, anche questa notte.

E all'appello questa notte non poteva mancare Sol Macossa, Wagyu, Manu Dibango, il re, the king of African soul.

0: CV au Cameroun. Wende, la tienne. Dana money, money, money.
1: E proseguiamo questo grande viaggio di questa notte ancora in compagnia del grandissimo Manu Dibango. Lo salutiamo con questi ultimi due brani, scusate ma causa il caldo torrido anche in questo venerdì notte, la salivazione, insomma l'ossigenazione delle vie respiratorie e quindi anche mandibolari si fa abbastanza difficile, mettiamola così. Noi vogliamo salutare il grandissimo Manu Dibango con Shock Soul, Senga Habele. Ancora buon viaggio, Wagyu. Boa vida, boa noite. Super Soul, lo Spartaco Superanima Show, radiostart.it. Ancora, ancora, tanto groove, Wagyu.

Rapaz! Rapaz! Rapaz! Rapaz! Rapaz! Rapaz! Rapaz!

Quasi 35 minuti dopo la mezzanotte siamo tornati sulle sonorità del grandissimo Marvin Gaye, The Marvelous. E ci regaliamo Inner City Blues. Tratto dal capolavoro What's Going On, 1971, Motown Records. E l'ultima, la nona traccia del capolavoro che ci fa da sigla d'apertura. Inner City Blues, Marvin Gaye, The Marvelous, da una compilation semplicemente straordinaria, strepitosa, intitolata The Fun Collection, Marvin Gaye. Super Soul, Radio Start, lo Spartaco Superanima Show, Wagyu.

E proseguiamo questo grande viaggio ancora in compagnia del grandissimo Marvin Gaye, da questo CD compilation strepitoso, semplicemente meraviglioso, intitolato The Funk Collection. Il brano è intitolato You Are The Man.

0: Ed era il grande Marvin Gaye con questo brano datato 1972, You Are The Man. Proseguiamo con Ego Tripping Out, un brano datato 1979, Wagyu. Ancora buon viaggio, boa vida, boa noite.
1: Hey homeboy, how come everywhere you go you have to go in a limousine, man?
2: Hey man, that's my thing.
1: I know it's your thing, man. That's it.
0: E siamo entrati da qualche secondo nell'ultima ora di programmazione musicale anche per questa notte.
1: I got the baddest cool.
0: Super Soul, lo Spartaco Superanima Show, Radio Start.it, Sounds Like Freedom.

e rimaniamo in compagnia del grandissimo funk, del grandissimo Marvin Gaye, con quest'altro brano intitolato Checking Out. Sempre tanta roba, Wagyu, che il groove sia con voi e con i vostri spiriti. Buon viaggio, boa vida, boa noite. Super Soul Radio Start.

E il brano che ci siamo regalati poc'anzi era del 1995. Torniamo con Time to Get Is Together al 1978. Marvin Gaye, The Marvelous.

E sempre in compagnia del grandissimo Marvin Gaye, The Marvelous. Torniamo al 1995 con questo brano intitolato The World is Rated X. Gli incidenti di percorso tecnicamente live non mancano mai, Wagyu. Super Soul, Marvin Gaye.

E vogliamo salutare il grandissimo Marvin Gaye, The Marvelous, con quest'ultimo brano datato 1976, molto notturno, intitolato After the Dance.

E come direbbe il nostro grande capitano Andrea D'Ulisse nel suo Glocal, che mi precede il venerdì dalle 21 alle 22 il venerdì sera, in prima serata cambiamo radicalmente registro, ci spostiamo velocemente, ci spostiamo rapidamente in Brasile.

straordinario album dal vivo pubblicato il 21 settembre del 2003, Total Mesh Live, gravato a vivo. Lei è la straordinaria Margaret Menezes, la regina dell'afropop brasileiro. L'album è intitolato

Ma vado a vivo, tête à tête Margaret. È quasi in finale di viaggio, vogliamo aprire lo spazio nello spazio, la rubrica nella rubrica Animal House. Le notizie ci provengono dal nostro WWF, tutto abruzzese. Vogliamo parlare del drammatico problema che ci attanaglia quasi ogni estate, quello degli incendi. Abruzzo, regione verde d'Europa, che di verde ce ne rimane davvero sempre di meno per questi incendi che sono sempre dolosi, sempre provocati dall'uomo e che distruggono tantissima flora, tantissima natura, tantissimi habitat e soprattutto uccidono anche parecchi animali che non riescono a fuggire, a scappare via. Parliamo di questa situazione drammatica, incendi Abruzzo. Cosa fare per prevenirli secondo il WWF? L'Abruzzo, ricco di boschi e aree verdi tutelate, è una delle regioni più a rischio di incendi. Questo lo sappiamo da sempre. I suggerimenti del WWF Italia per prevenirli. È un'estate sempre più torrida, anche questa del 2026, e sarà sempre peggio se non si deciderà di mettere mano seriamente ai guasti prodotti dal cambiamento climatico. Mari sempre più caldi, con pesci alieni che compaiono laddove non dovrebbero, temperature estreme e venti bollenti che non solo sono insopportabili per uomini e animali, ma favoriscono anche la proliferazione degli incendi accidentali e non, senza contare la corsa all'aria condizionata, un paradosso nefasto. Più noi ci rinfreschiamo, più la terra si surriscalda. L'Abruzzo, dove il patrimonio boschivo è ben presente e tutelato da parchi e riserve, è una delle regioni più a rischio. Ogni anno vediamo andare in fumo ettari ed ettari di verde, nonostante gli sforzi dei volontari, dei vigili del fuoco e della protezione civile. È successo anche in questa estate del 2026 ed è fin troppo facile preconizzare che succederà ancora. Nel mentre, in questi giorni così difficili, si moltiplicano sia le lodi che le critiche al sistema regionale anti-incendio. Qualcuno tuttavia sceglie di contribuire al dibattito fornendo anche dei suggerimenti. Il presidente del WWF Italia, il nostro abruzzese teatino Luciano Di Tizio, nell'intervista rilasciata recentemente ai media, individua nella prevenzione uno strumento eccezionale per tutelare la vegetazione e il tesoro arboreo regionale. La lotta agli incendi si fa a fiamme spente tutto l'anno e con la selvicoltura. Dopo una settimana di incendi nella nostra regione si riflette su come, buonsenso e rispetto a parte, si possano evitare roghi e fiamme. L'Ordine degli Agronomi e Forestali della provincia di Pescara insiste sulla necessità di preservare boschi e verde, e non solo in emergenza o ad incendi domati. Lo stesso ordine, tramite Matteo Colarossi, vicepresidente delegato alle foreste, vuole contribuire con proposte tecniche dopo settimane di continui incendi che si riattivano e diventano sempre più grandi. Innanzitutto, spegnere un incendio è un lavoro arduo, tostissimo, difficile. Il pensiero e il ringraziamento va a chi sta lavorando, ha lavorato sul campo e continuerà a farlo. Ovviamente tali operazioni hanno difficile operatività. Se non vi sono fasce tagliafuoco, viabilità forestale e rimboschimenti di conifere diradati e misti con latifoglia. Insomma, le pratiche di gestione attiva o semplicemente di selvicoltura sostenibile, che ridurrebbero la severità dell'incendio e la sua estensione. Viviamo un
periodo storico dove fa più caldo e piove non regolarmente, ma è anche un periodo dove, proprio perché fa più caldo, le foreste si stanno espandendo. Di contro, altro cambiamento storico è il disinteresse verso il bosco da parte delle amministrazioni comunali e montane, dove la popolazione tende a diminuire sempre di più. Vi è poi la mancanza di percezione che l'Italia è un paese forestale. Abbiamo infatti oltre il 36% di territorio nazionale coperto da bosco e in Abruzzo la superficie sale al 44%. Certamente ci ricordiamo di questa risorsa solo in estate, quando ci sono gli incendi. Non abbiamo purtroppo la cultura forestale che trasforma i boschi in risorsa economica sostenibile, tale da favorirne un controllo contro gli incendiari, proprio da chi vive e lavora con le foreste. Poi vi sono normative che spesso impediscono la creazione di fasce tagliafuoco e l'apertura di strade forestali utili alla selvicoltura, ai controlli e allo spegnimento degli incendi. Poi vi è la sovrapposizione burocratica di enti e normative da adattare ai tempi attuali e alle varie necessità. Sulla base di ciò, tre sono le nostre proposte da mettere in campo. La prima è far ripartire con un piano straordinario la gestione attiva e preventiva del bosco, con diradamenti dei rimboschimenti, la creazione di nuova viabilità forestale a servizio dei soli aventi diritto, la riapertura di quella esistente e la creazione di fasce tagliafuoco. Tali pratiche sono sostenibili per gli animali, visto che si creerebbero corridoi ecologici e microhabitat per essi. La seconda è la creazione di un tavolo permanente con una cabina di regia, come sul modello della ricostruzione del terremoto. La rete tra enti è la chiave di volta, con la regione capofila. Ad essa dovrà far parte la direzione foreste del Ministero, la regione, i comuni, UNCEM, ANCI, parchi e riserve, ordini provinciali dei dottori agronomi e dei dottori forestali, carabinieri forestali, SISEF, Società Italiana di Selvicoltura ed Ecologia Forestale, Fondazione Alberitalia, Facoltà Universitarie di Scienze Forestali, ASSIT4, Associazione Nazionale Tecnici Forestali. La terza è quella di individuare immediatamente gli interventi post incendio e le aree da rimboschire, ove il bosco non tornerà da solo. Abbiamo infatti esempi dove il bosco non è tornato da solo, come Letto Manoppello per l'incendio del 2007, il Morrone per l'incendio del 2017, il Morrone ancora per l'incendio del 2020, e il Morrone è stato devastato anche negli ultimi giorni, purtroppo, qui da noi in Abruzzo. Insomma, creare la filiera forestale non solo in emergenza, ma anche e soprattutto preventiva, estesa su tutti i benefici ecosistemici e prodotti del bosco, quindi turismo, tutela, frutti, legno, regimazione idraulica, paesaggio e mitigazione climatica.

0: Per concludere, in virtù dell'esclusività delle competenze in materia di gestione, progettazione, pianificazione forestale e regimazione idraulico-forestale come ordine, mettiamo in campo il nostro contributo per cercare di cambiare l'emergenza che si ripeterà di nuovo in prevenzione.
1: Na segunda mascicalo, na terza papusa sangra, na quarta vinha mesma certeza que tenho hoje eu sou falar.
0: Ciò farebbe tutela attraverso la selvicoltura e la gestione attiva e soprattutto economia, che diviene il solo e unico mezzo di controllo preventivo contro gli incendiari da parte di chi vive e lavora in foresta. In aggiunta, se il bosco è gestito, vi è più biodiversità, con più specie vegetali e più nicchie ecologiche per gli animali, maggiore accessibilità per il controllo, prevenzione e spegnimento degli stessi incendi. Il tutto ridurrebbe di molto anche i costi di spegnimento in virtù della riduzione delle dimensioni dei roghi e di un più facile controllo e spegnimento. E quindi, con l'auspicio che questa sia la volta buona, passando dall'emergenza alla reale, vera prevenzione, concludiamo con uno slogan: il fuoco si combatte a fiamme spente. Noi siamo pronti per farlo.

È proprio nelle ultime ore l'opposizione in Consiglio regionale ha presentato un'interrogazione sul piano antincendi. Criticità e tagli certificati nel bilancio. I consiglieri di opposizione in Consiglio regionale del Patto per l'Abruzzo hanno annunciato il deposito di un'interpellanza sullo stato della campagna AIB regionale che chiede conto alla Giunta delle scelte assunte dal 2019 al 2026 e degli orientamenti che intende tradurre nel prossimo bilancio. La Giunta e l'amministrazione Marsiglio devono chiarire la questione dei tagli al piano antincendi boschivi e la programmazione di fondi per il prossimo bilancio. Per questo i consiglieri di opposizione regionale di Patto per l'Abruzzo hanno annunciato il deposito di un'interpellanza sullo stato della campagna AIB regionale che chiede conto alla Giunta delle scelte assunte appunto dal 2019 al 2026 e degli orientamenti che intende tradurre soprattutto nel prossimo bilancio 2027-2029. E chiaramente il piano regionale evidenzia che il sistema attuale di finanziamento degli interventi di prevenzione presenta un limite significativo riducendone l'efficacia, poiché le procedure concorsuali non garantiscono interventi nelle aree a maggior rischio secondo i consiglieri. Il documento sottolinea anche la scarsità dei fondi disponibili e suggerisce come soluzione una regia diretta regionale per concentrare le risorse dove necessario. Inoltre, il piano ammette che non è possibile prevedere in modo schematizzato le risorse finanziarie per il triennio, poiché queste vengono decise annualmente dalla giunta regionale, facendo così mancare una certezza finanziaria triennale per l'attuazione dello stesso piano. Il piano dice che le infrastrutture AIB hanno bisogno di controllo continuo, di un censimento sempre aggiornato e di una revisione prima del periodo di alta pericolosità. Sulle vasche antincendio arriva a scrivere che è necessaria una manutenzione più tempestiva perché possono risultare fuori uso a causa di perdite o invasioni eccessive di vegetazione che possono restare non segnalate per lunghi periodi. La cartografia degli invasi inoltre fa riferimento a un censimento aggiornato al 2024 e successivamente interessato da aggiornamenti definiti dallo stesso piano minimi. Sono tutti elementi questi che impongono una domanda precisa. Quale prevenzione concreta è stata fatta anno per anno prima che arrivassero le fiamme? Il riferimento è al capitolo sulla prevenzione strutturale. Il piano regionale evidenzia anche gravi criticità nelle comunicazioni, sottolineando che la rete radio è indispensabile per la sicurezza e le operazioni. Il vecchio impianto VHF non era funzionante a causa del danneggiamento del centro Maielletta. Il nuovo impianto del 2025 copriva solo il 60% della provincia di Chieti, mentre le altre province non erano ancora raggiunte dal segnale radio e il sistema digitale era ancora in progettazione. Lo stesso documento segnala inoltre che i coordinatori delle operazioni di spegnimento, i COS, sono ridotti a meno di 10 unità, tra cui uno regionale e 9 dei parchi, tutti non operativi. La formazione di nuovi COS è ancora da definire tramite un apposito piano formativo. La situazione solleva interrogativi sulla gestione e la preparazioni in vista della campagna AIB 2026, come riportato nel documento regionale, sostengono appunto i consiglieri di Patto per l'Abruzzo. Un aspetto dunque delicatissimo è rappresentato dal rapporto con i vigili del fuoco. Il piano afferma che alla data della sua approvazione il servizio emergenze e la direzione regionale dei vigili del fuoco non avevano ancora raggiunto un accordo in commissione paritetica per la definizione dell'accordo di programma 2026-2028 e precisa che l'organizzazione descritta doveva quindi considerarsi non definitiva.
Contestualmente era ancora in via di sottoscrizione il programma operativo annuale 2026-2027. Qual era dunque all'avvio della fase più delicata della stagione l'aspetto effettivamente definito, l'assetto effettivamente definito? Quali risorse erano disponibili e perché strumenti così importanti risultavano ancora in questa condizione? Tutto questo avviene in una regione il cui stesso piano ricorda che tra il 2012 e il 2025 si sono verificati 900 eventi che hanno interessato complessivamente 20.295 ettari. E arriva ad affermare che le superfici medie percorse dal fuoco per incendio in Abruzzo risultano tra le più alte in Italia. Non stiamo dunque parlando di un rischio sconosciuto, improvviso o mai studiato. Il problema era conosciuto, analizzato e scritto nei documenti regionali. Alcuni organi di stampa il 7 agosto scorso raccontavano l'emergenza nell'Aquilano e riportavano da Roio la richiesta dei volontari di avere più uomini a terra. Il 13 e 17 agosto documentavano il protrarsi dell'incendio sul Morrone e i nuovi fronti a Rocca di Cambio e Bisegna, dove veniva riferita anche l'evacuazione di 6 abitazioni. L'interpellanza ricostruisce proprio questo contesto e lo mette a confronto con le criticità già contenute nel piano. Davanti a tutto ciò è inaccettabile che il dibattito venga ridotto alla sola conta dei mezzi messi in campo. Quando gli incendi sono già scoppiati, l'efficacia dell'azione politica si valuta soprattutto in base a quello che fa prima dell'emergenza. I principali quesiti posti alla Giunta riguardano i fondi stanziati e spesi dal 2019 ad oggi per prevenzione e lotta attiva agli incendi, i mezzi aerei e gli accordi con i vigili del fuoco, la disponibilità annuale di mezzi e attrezzature, gli interventi su vasche, infrastrutture, radio, formazione e coordinamento, la tempistica nell'attuazione delle tutele dell'articolo 39 per i volontari e le risorse previste per il bilancio 2027-2029. L'opposizione regionale ha dunque criticato la Giunta, sottolineando che se non era a conoscenza delle criticità evidenziate nel piano approvato il 25 giugno, dimostra una mancata conoscenza del proprio operato. Se invece ne era al corrente, deve chiarire le scelte fatte e le motivazioni per cui si è arrivati all'attuale stagione degli incendi, senza aver risolto problemi quali risorse limitate, infrastrutture carenti, rete radio incompleta, pochi centri operativi e un'organizzazione con i vigili del fuoco non definita. E si evidenzia l'importanza del lavoro svolto da operatori e volontari, ringraziandoli per il loro impegno nel salvare il Morrone. Il presidente Marsiglio deve limitare la propaganda e non prendersela con chi fa notare vulnerabilità che non dovrebbero esserci su un'azione di tale importanza. Serve rispondere con fatti, numeri, atti, risorse, date per valutare eventuali responsabilità. È esattamente ciò che gli chiediamo di fare in Consiglio regionale per la sicurezza dei territori e di chi li abita, per la sicurezza del nostro Abruzzo e la salvaguardia del nostro Abruzzo. E deve farlo nel più breve tempo possibile, concludono i consiglieri regionali dell'Abruzzo di opposizione di Patto per l'Abruzzo.

0: E si conclude con questo annosissimo tema, davvero drammatico. Si conclude anche per questa notte lo spazio nello spazio. La rubrica nella rubrica Animal House. E quindi è proprio il caso di dire che Così Parlò per voi nell'ambito di Super Soul, nell'ambito dello Spartaco Super Anima Show, nell'ambito di Animal House, Così Parlò per voi anche questa notte. Spartaco Super Anima, speaker e DJ, DJ e speaker, parola di Spartaco.
1: Sì.

Lei è la straordinaria Margaret Menezes, gravado ao vivo. La grande regina dell'afropop brasileiro. Un concerto strepitoso pubblicato là il 21 settembre 2003. Tête à tête, Margaret. È il titolo dell'album. Semplicemente meraviglioso.

e sulle coinvolgenti, grandiose note della grandissima Margaret Menezes, la regina, la grande regina dell'afropop brasileiro. Si va a concludere questa nuova puntata di Super Soul. Chiaramente Spartaco Superanima vi ringrazia, vi abbraccia, vi saluta, vi dà appuntamento al prossimo venerdì puntuali ore 22:45, venerdì notte, la notte di venerdì 4 settembre, per la nuova puntata di Super Soul. 180 minuti di puro groove, BPM sani e garantiti. Staremo insieme ancora una volta in diretta radiofonica notturna fino alle 2:15 del mattino. Questa puntata la potete ribeccare in replica questa domenica, domenica 30 agosto, dalle ore 13 in poi. Wagyu. Grazie per avermi scelto, ma grazie soprattutto per aver scelto ancora una volta di stare in compagnia delle Good Vibes, della vostra emittente radiofonica libera ed indipendente preferita, per l'appunto Radio Start. www.radiostart.it. Sounds like freedom. Marco Umano, Wagyu, sempre sul pezzo, barra dritta, petto di cavallo, a sugo di pesce. Buon proseguimento d'estate, buon viaggio, boa vida, boa noite. Ciao!

Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

Jesus. Let it do.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

0: Maintenant, écoutez attentivement et répétez à haute voix chaque mot que je dis.
1: Stai ascoltando Radio Start, Sound Like Freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.
2: Radio Start presenta il singolo della settimana.

0: Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri?
1: I suoi cuori innamorati mangano e li sono inutili.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

sei anche tu una figurina senza potere, se non nelle notti di ferire i viandanti come spina. Ah, Signore, se potesse tutto il male che mi consuma mutare la spada tua in un giro di scale armoniche ascendenti, o in una strada che via mi conducesse. Ma non vale niente che io faccia, che resista o che cada. Tu non capisci, è questo il grande lutto che oscura le mie vesti. Ma voglio dirti la verità dal lato brutto a cui non si rimedia. Tu non capisci, è questo il grande male. Io non ti amo, è questa la tragedia.

14 aprile 1647, nel luogo designato, davanti ai contadini obbligati ad assistere al supplizio, vengono decapitate Lucia Caveden, Domenica Elisabetta e Polonia Graziadei, Caterina Baroni, Ginevra Chemola e Valentina Andrei. I corpi sono bruciati, i resti seppelliti alle giarre in terra maledetta, i beni delle donne confiscati.

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Yeah.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: 7 bodyguard, 10 bodyguard, 20 bodyguard,
1: sono un po' bodyguard.
2: Per la mia santità.
3: Heavy rotation.
4: Le scelte.

0: Everything is up. Everything is up.
1: Clocks and Clouds. Musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start, Sounds Like Freedom.

0: happy.
1: Glocal, ritmi ed alchimie sonore. Venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start. In replica domenica alle 16.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse per te, come immaginare una canzone da cantare a chi non vuol sentirsi solo?

0: siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?
1: One, two, three, four, five.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.